0: Radio Steiermark. Ihre Lieblingsmusik zum Träumen.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.